Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: sorpresa emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 2h58.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè.
2: Let me tell you.

Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi. Abbiamo un bel po' di notizie qui davanti da trattare nel nostro spazio, nel nostro orario, nel nostro magazine. Tra poco vi parlo di una cosa interessante, però prima voglio farvi una domanda un po' particolare. Secondo voi, quante volte ride un bambino durante 24 ore, durante comunque una giornata, e quante volte invece ridiamo noi adulti? La differenza è molto più grande di quanto immaginiamo.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: L'altro giorno, amici di The Mag, mi sono imbattuto in una ricerca che mi ha fatto riflettere anche abbastanza. Secondo diversi studi sulla psicologia del comportamento, un bambino può arrivare a ridere centinaia di volte nell'arco della giornata. Ride veramente per tutto, mentre un adulto mediamente ride molto, molto meno. Non perché abbia perso il senso dell'umorismo, ma perché è cambiato il nostro modo di affrontare la vita, no? Se torniamo un po' indietro nel tempo, da piccoli tutto era una scoperta e soprattutto tutto era un gioco, no? Anche una parola inventata potevamo portarcela per tutto il giorno, una scatola di cartone poteva diventare un'astronave. Poi invece si cresce e arrivano gli impegni, le bollette, le scadenze, le responsabilità, e senza accorgercene iniziamo veramente a perdere tutto e a prendere tutto più sul serio, no? La cosa interessante è che ridere non è soltanto una conseguenza della felicità. Molti psicologi hanno voluto spiegare che è anche uno strumento per scaricare la tensione, per migliorare la relazione, perfino affrontare meglio lo stress. E allora forse cosa dovremmo fare tutti noi adulti che in questo momento ci troviamo nel contenitore di The Mag? Dobbiamo cercare di crearci più occasioni per ridere, magari guardando un film comico, uscendo con gli amici o semplicemente imparando a non prenderci sempre così terribilmente sul serio.

Secondo giorno della nostra settimana, martedì, insieme all'interno di The Mag con Yuri Calioro, ovviamente con tanta musica. Adesso c'è lo Special Free, tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Tra poco, cari amici, parliamo di una classifica che sta facendo discutere: l'uomo più bello del mondo. La prima cosa che mi viene in mente a me quando leggo queste classifiche è: ma davvero si può decidere una cosa del genere? Davvero ci sono delle statistiche che decretano che lui è più bello di me, di tantissime altre persone, ma anche per le donne, no? Per qualsiasi cosa si può decretare? Beh, la risposta sembra essere positiva, sembra essere sì.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ogni tanto escono varie classifiche, no? Che fanno il giro del web, del mondo, e quindi poi se ne parla anche tanto, tipo l'attore più affascinante, la donna più bella del mondo, l'uomo più bello del mondo, più elegante, con i capelli più belli, più alto, più magro, più muscoloso. Puntualmente poi si scatena sempre il dibattito, e ultimamente si sta parlando di una graduatoria basata proprio sulla cosiddetta Golden Ratio, la sezione aurea, che è un'antica proporzione matematica che viene utilizzata proprio per analizzare la simmetria del volto. Secondo questo criterio, alcuni lineamenti risultano più vicini a quelli considerati perfetti. Però la domanda è un'altra: la bellezza si può davvero misurare con questo calcolo? Secondo me, che ho letto questa notizia, assolutamente no, perché la storia ha sempre insegnato a tutti noi che qualcosa che oggi viene considerato bellissimo, stratosferico, magari tra 20 anni sarà completamente fuori moda. Cambiano i gusti, cambiano gli stili, il modo di guardare le persone. Poi tutti noi abbiamo conosciuto qualcuno che magari non avrebbe mai vinto una classifica, no? Diciamocelo, ma aveva un sorriso, un modo di parlare, un'energia capace di renderlo molto più affascinante di qualsiasi numero in questo caso. Quindi vogliono fare queste classifiche? Va benissimo. Io non sono d'accordo, ok?

Si sta per concludere quello che è il mese di luglio, sta andando veramente molto veloce il tempo, ma non pensiamoci. È vero che in Italia andiamo quasi tutti in ferie ad agosto, siamo davvero gli unici al mondo, noi italiani, a prendere le ferie tutti nello stesso periodo? Ve lo dico tra poco.

Secondo voi è vero che in Italia andiamo tutti in ferie ad agosto? È una convinzione molto diffusa, però in realtà non è proprio così. Anche altri paesi, tipo i nostri cugini francesi, la Spagna, campione del mondo tra l'altro, Germania, una parte consistente della popolazione va in ferie anche loro nello stesso periodo. La differenza però è un'altra: in Italia le vacanze estive si concentrano molto di più attorno a Ferragosto, perché ci sono molte aziende che chiudono completamente e tanti lavoratori sono tra virgolette quasi obbligati, no, a prendere le ferie proprio in quelle settimane. Negli altri paesi invece il periodo estivo è spesso distribuito meglio tra giugno, luglio e agosto, e questo cambia tantissimo: meno traffico, meno affollamento, prezzi più distribuiti. Da noi invece succede sempre il contrario: le autostrade si riempiono, le spiagge pure, e trovare un ombrellone libero il 15 di agosto diventa un'impresa veramente eclatante. La cosa curiosa è che ormai questa abitudine si autoalimenta, no? Le aziende chiudono perché tutti vanno in ferie, tutti vanno in vacanza, e quindi è una specie di circolo vizioso che va avanti da decenni.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Torno domani, solito orario, solito posto, se vi fa piacere. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h, 2.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ehi, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, una buona mattinata. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code a causa di lavori fra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. È presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano disagi per lo stesso motivo in direzione del bivio con la 4 per chi dalla 34 si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Segnaliamo code verso Trieste, Fratterraglio e il bivio con la 27, Venezia Belluno. Nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora un saluto sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo ancora code dovute a lavori nel tratto fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Ricordiamo, lavori di ripristino in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Per lo stesso motivo sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano code nei pressi dell'innesto con la 4 per chi dalla 34 si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Traffico intenso e rallentamenti verso Venezia si registrano tra il bivio con la 21 e Sanstino di Livenza. Si viaggia inoltre in coda verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Traffico intenso e rallentato anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 e tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Per quanto riguarda proprio la tangenziale di Mestre si registrano code verso Trieste per traffico intenso fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. Ricordiamo in chiusura, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale.

0: Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti coinvolti, si viaggia in coda fra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Risulta chiuso al momento lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si viaggia in coda sia verso Venezia fra il bivio con la 28 e Cessalto che verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lizet. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV dove si viaggia rallentati fra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia, traffico intenso e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, a più tardi, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Si viaggia in coda per un incidente con mezzi pesanti coinvolti fra Redipuglia e Palmanova, con code in uscita allo svincolo di Redipuglia. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code per curiosi e traffico intenso fra Palmanova e il bivio con la A34. Restiamo sulla Venezia-Trieste per segnalare code per traffico sostenuto verso Venezia fra la Tisana e Cessalto. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 5 sulla carreggiata in direzione Venezia resterà chiuso il tratto fra l'innesto con la A22 e Verona Sud. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso l'innesto fra la A4 e la A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena che si mette in A4 in direzione Venezia. Infine, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però cazzo.
5: Non esageriamo però.
6: Siamo arrivati al 28 di luglio. Buongiorno amici miei cari. Questo è il macchiatone di Radio Caffè. Sono Barry Mason, regolarmente con le nostre due ore insieme dalle 11 alle 13 per ascoltare soprattutto la bella musica e poi anche qualcos'altro.
7: Il macchiatone

Corriere della Sera, no TAV stretta sui violenti. Lo dicono ogni volta, poi vediamo se è vero. Mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, lo scrive la Repubblica, questa è una bella rogna. E poi la Nazionale è un flop, anche senza giocare. Carino il titolo, però ci sta tutto. No TAV, ipotesi terrorismo, lo scrive la Stampa, e il pasticcio nazionale. Questi sono, diciamo, i due temi che imperano sui giornali. Spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo, e lo scrive il Fatto Quotidiano. E poi il Resto del Carlino, carburanti primo sconto ma vale solo per il gasolio. E poi l'Italia nel pallone, e questo è il Resto del Carlino. Il Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo. Poi vediamo ancora, caos Italia, Maldini lascia, CT, Mancini più Conte. Oh, vedremo, magari forse così. E poi delitti nel nome di Allah, lo scrive La Verità. Il Giornale, meno tasse, ecco come si fa. Smentiti i gufi Conte e Schlein. E poi Eli, Pinocchia sbugiardata, lo scrive Libero. E via Pirlo e Maldini, la sinistra va nel pallone pure sulla Nazionale. Cioè, i giornali di destra trovano sempre il modo di dire che è colpa della sinistra, e viceversa, eh? Viceversa, è sempre così. Poi gli altri giornali andiamo a vederli dopo.

0: Andiamo ad Arezzo. Legionella nella RSA è gravissima. Mamma ragazzi. E poi la battaglia per il verde, questo sempre nella zona toscana, e succedono queste cose. La battaglia per il verde è un... bisognerebbe andare a leggere tutto il caso del Centro del Libero, accendere polemiche, cittadini e forze politiche chiedono un piano maggiore coinvolgimento. Invece guardiamo un pochino Ancona nelle Marche, il resto del Carlino, delle Marche, i teatri delle Marche, patrimonio dell'UNESCO, e Corinaldo, chiedo perdono alle famiglie. Qui è un membro della banda dello Spray, rompe il silenzio del carcere, vorrei incontrare di persona le famiglie, insomma, per le loro vittime, come sempre quando è troppo tardi. Vediamo un pochino a Bari che succede, a Corriere del Mezzogiorno, altro prestito per salvare l'ex Ilva, questa storia va avanti all'infinito e a luglio vola Bari con un 14% in più in aeroporto, addio sbarre per le auto, anche perché lì c'era questa situazione. Su Bologna lepore dal caso Fakir al 2 agosto, sarà importante essere in piazza. A Bologna si fanno manifestazioni. Città ferita, venite il 2 agosto in piazza, l'importante è che non facciate i soliti casini, questo lo dico io. Poi Campania, scontro tra clan, rischio faida e aeroporto, Fico ha preso in giro Caserta. Possiamo vedere ancora una regione, possiamo andare a vedere il Friuli, quest'oggi, cemento e poco verde, città soffocata dal caldo, è il titolo che impera sui giornali friulani. A dopo!
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento, il tuo momento!

Con Serenella Salomoni oggi parleremo di produttività tossica. Sapete quelle persone che devono sempre lavorare, devono sempre avere qualcosa da fare, non possono mai star sedute sul divano per un po'? Ecco, la produttività tossica è una cosa proprio tossica e ne parleremo con Serenella tra poco. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta in terapia di coppia, serenellasalomoni.it, lì trovate tra l'altro anche tutte le nostre interviste e oggi parleremo di produttività tossica. Serenella, ci sei? Eccola, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi, ci sono.
0: Produttività allora, tossica, che cosa? Sì, persone sì. Sempre a lavorare, sempre
1: occupati in quello, essere sempre impegnati sia al lavoro che a casa, con il senso di colpa che ogni volta che hai un momento che ti fermi o di riposo diventa appunto un senso di colpa. Quindi questo denota proprio la produttività tossica, perché va anche contro la salute, perché chi ne è affetto sente l'impulso di sfruttare al massimo ogni minuto della sua giornata, e se gli succede di non essere produttivo, ecco che arrivano i sensi di colpa. Quindi queste persone hanno spesso una routine quotidiana organizzata minuto per minuto. E chi sono le cause? Beh, sono persone affette da perfezionismo, che si convincono di non essere abbastanza bravi, e quindi c'è questo circolo vizioso della produttività proprio compulsiva. A livello psicologico poi possono avere segnali di stress, logicamente, come l'irritabilità, la tensione, mi sono intertolata, la tensione, quindi i sensi di colpa, la vergogna. Poi ci sono anche i sintomi fisici che hanno queste persone, perché hanno i disturbi del sonno, poi può arrivare il burnout, gli attacchi di panico. Quindi la cosa che devono fare è decidersi a imparare a programmare proprio le pause quotidiane. La produttività deve essere soggetta a delle variazioni e le pause devono essere regolari e si devono obbligare a farle. Magari infilarci dentro anche il training autogeno, che è una piccola tecnica di rilassamento e che aiuta molto. Le persone si devono rendere conto che imparare a non far niente può avere degli effetti benefici sulla loro salute.
0: Bene, tutto molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, presto. Baci.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto, parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia in coda per un incidente fra Redi Puglia e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Villesse Gorizia è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo sempre verso Venezia code per un secondo incidente fra la barriera di Trieste-Lisert e il bivio con la 34. In direzione opposta dunque verso Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 34 e Redi Puglia. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla Venezia-Trieste fra la Tisana e Sanstino di Livenza. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

I giornali del Veneto invece parlano, per ora Gazzettino dice diesel giù, niente tassa sul fumo. E poi avete fatto la spia, gemelli picchiati dal branco per 4 ore. E c'è continuamente, abbiamo queste notizie di ragazzi che menano, che spaccano, che ne fanno di tutti i colori. Poi lotta alle isole di calore, un acconto da 35 milioni. Che cosa vuol dire? Su Tribuna, su Mattino di Padova. Nel solo comune di Padova sono 400 le aree in cui si può togliere cemento. Le alte temperature a nord-est amplificano umidità e urbanizzazione. E poi l'analisi scientifica nella fotonotizia, studio della pediatria padovana. Togliete gli smartphone ai bimbi sotto i 2 anni. Hanno ragione, ma hanno veramente ragione qui a fare una cosa del genere. Era ora. Montagna, nuove strategie, basta con le solite mete. Corriere delle Alpi, perché anche perché non se ne può veramente più. Presenza in crescita del 15,9%. La Dimeb Luno Dolomiti cambia il marketing, non ci sono solo le 3 cime, promuoviamo anche i nostri gioielli nascosti. E poi vediamo un po'. Isole di calore, il nord-est si scopre vulnerabile, crolli e siccità, la montagna non è al sicuro, questo lo sapevamo, bastava solo dirlo. Mestre e Marghera, invece adesso andiamo sui giornali veneziani, la nuova di Venezia Mestre, e Lido al top per calore estremo, quindi attenzione alle ondate di calore, sono cose toste. La Tribuna, scuola, un insegnante su 3 precario e di passaggio. E l'Arena, andiamo a Verona, aggressore seriale riconosciuto in foto, c'è la 4ª vittima. Non finisce mai. Un'occhiatina al Corriere del Veneto, in Veneto è l'estate più calda dal 92. Questo è il titolo che vediamo sul Corriere del Veneto di oggi.

Cari miei amici, condividiamo le sventure, soprattutto quelle della benzina. Io ieri per la prima volta ho visto il distributore davanti a casa mia superare i 2 euro, non era mai successo. Quindi se quel distributore ha superato i 2 euro vuol dire che in giro è un bagno di sangue, anzi di benzina. Ma adesso ne parleremo con Paolo Zabeo della CGA Mestre, che sapete che la CGA Mestre ha sempre le idee molto chiare su queste cose, sul caro prezzi, su quello che potrà succedere e su come insomma possiamo cavarcela, ammesso che ci sia una via d'uscita. Lo sentiremo tra poco, rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: della CGA Mestre. Bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, tema sicuramente il caro benzina. Abbiamo visto che insomma il governo ha fatto una manovrina e che non basterà, però insomma se non altro è un passo. Ma che cosa succede con questa benzina che la guerra dello stretto di Hormuz da quelle parti ci sta combinando? Non so se ce la faremo, sono tanti soldi per ogni famiglia.
1: Sì, il governo ha messo in campo questa misurina, come giustamente ricordavi tu, 17 centesimi di riduzione del prezzo, solamente però il gasolio, la benzina rimarrà allo stesso prezzo, per una decina di giorni, poi se riuscirà a raccogliere altri fondi interverrà in maniera più strutturale. Il problema è che se i prezzi sia dei carburanti alla pompa ma anche delle bollette rimarranno quelli di quest'oggi, entro fine anno noi avremo praticamente un aumento complessivo 2026 rispetto al 2025 di 29 miliardi di euro tra caro energia e caro carburante, che dovranno in qualche modo farsene carico famiglie e imprese italiane. È una vera e propria stangata, uh-huh. È un problema molto serio. Se non interviene l'Unione Europea sarà difficile uscirne senza praticamente ammaccature, senza perdere per strada soprattutto le famiglie più vulnerabili e le imprese quelle più energivore.
0: Anche perché poi questa cosa a cascata si ripercuote anche su tutto il resto, perché...
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, ti ricordo che l'80% delle merci viaggia su gomma, quindi evidentemente se aumentano i prezzi dei carburanti, conseguentemente anche il trasporto aumenta e quindi tutto questo ha dei riflessi molto negativi, perché comporta un aumento dei prezzi, più inflazione e più perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie.
0: Noi stiamo ad aspettare, ma probabilmente sì, l'Europa, che io, ma è una mia opinione, che secondo me non esiste, qualcosa dovrà fare. È un dato di fatto, certo.
1: Sì, ti ricordo che quando è scoppiata la guerra russo-ucraina, qualche mese dopo praticamente consentì ai paesi membri di abbassare le accise, tagliare l'IVA sui carburanti e sulle bollette, mise delle imposte sugli extra profitti delle grandi aziende energetiche e quindi intervenì, inserì il tetto al prezzo del gas, quindi evidentemente ci sono margini per intervenire ancora ad oggi. Il problema è che non hanno contezza della gravità della situazione.
0: Molto chiaro, grazie a Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

Andiamo a vedere un giornale di sport, uno giornale di sport è la Gazzetta della Sport, quindi il giornale per antonomasia che mette un Mancini e Conte in copertina e scrive Italia da rifare. Hai capito? Caos nazionale, Malagò vuole Mancini. Dopo sto casino che ha combinato con Maldini e Leonardo, bisogna, meglio sia finita la questione morale, deve valere per tutti. Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico, in poll l'ex CT che lasciò tra le polemiche e che tra l'altro ha detto, voce sua, parole sue, non lo rifarei. Quindi vabbè, comunque tutto sport scrive non altre cose, Mancini o Conte dopo la farsa, e poi Corriere dello Sport, Pirlo bocciato, tutto da rifare, Maldini e Leo si dimettono, Mancini favorito su Conte, insomma cose che sapevamo. Tra poco i saluti.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con questo termina la puntata di oggi, oggi martedì 28 luglio. Noi andiamo avanti con il nostro macchiatone anche per tutta l'estate, lo sapete, ci siamo in tutti i modi, ma soprattutto con la musica di Radio Caffè e con le informazioni che vi diamo noi insieme ai nostri ospiti. Che sia per voi una bellissima giornata di felicità. Ciao da Barry Mason, a domani.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati. Parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo in direzione Venezia code a causa di un incidente fra la barriera di Trieste-Lisert e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Ville Segorizia è ancora chiuso l'allacciamento con la 4. Per chi si immette in A4 in direzione Venezia si registrano code fra Gradisca e Villesse in direzione della 4. Sempre sulla Venezia-Trieste per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert sulla carreggiata in direzione Trieste. Ci spostiamo in questo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova e nuovamente ricordiamo che questa notte fra le 22 e le 5 a causa di lavori resterà chiusa l'autostrada in direzione Venezia tra il bivio con l'autobrennero e Verona Sud. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso il bivio fra la 4 e la 22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena e si mette in A4 in direzione Venezia. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per ora, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: It feels good.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. È rientrato alle 3 di questa notte l'equipaggio dell'elicottero di Treviso Emergenza dopo aver recuperato una coppia di alpinisti in difficoltà sulla parete del piccolo Logazuoi. L'uomo e la donna di nazionalità polacca avevano sbagliato il rientro con le doppie da una via, rimanendo bloccati. Dopo averli individuati, l'eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso con un vericello da 40 metri, issati entrambi a bordo, i due rocciatori illesi sono stati poi lasciati al passo. Nell'ambito del potenziamento dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, nel mese di luglio la Polizia di Stato di Venezia ha espulso 22 persone considerate pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare l'attività di costante monitoraggio dei soggetti dediti alla commissione di reati e la regolare esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale ha fatto registrare risultati di rilievo, con ben 7 rimpatri nel paese d'origine effettuati nel periodo di riferimento. Tra questi anche una cittadina dominicana che è stata espulsa a titolo di misura alternativa alla detenzione in quanto arrestata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e condannata dall'autorità giudiziaria per minaccia, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Inoltre, in considerazione della pericolosità sociale di 8 cittadini stranieri, l'ufficio immigrazione della Questura di Venezia ha avviato le procedure di allontanamento degli stessi dal territorio nazionale, accompagnandoli presso i diversi CPR. Una montagna di rifiuti galleggianti e una densa melma verde stanno soffocando il canale Bisatto, danneggiando l'ambiente, la navigazione e il turismo dei colli euganei. Per sbloccare una situazione insostenibile che colpisce i comuni di Battaglia Terme e Monselice, ho depositato una interrogazione alla giunta regionale. La segnalazione arriva da Giorgia Bedin, consigliera regionale della Lega a Palazzo Ferrofini, che aggiunge: lungo il canale Bisatto si accumulano rifiuti di erbe infestate in due imbuti specifici, ovvero la chiusa della Bastarda a Monselice e l'arco di mezzo a Battaglia Terme. A seguito di numerose segnalazioni pervenute dal personale di polizia locale di Padova, operante WIL FP ha formalizzato il sindacato una contestazione tecnica e circostanziata del servizio sperimentale servizio di prossimità nei parchi cittadini, tanto tuonato soprattutto dall'amministrazione locale di Giordani. Disposto dal comando e attivo dal 13 luglio al 9 di settembre 2026, rispettivamente nei parchi Iris, Raciti, Guizza e Milkovic, per 3 giorni alla settimana, il lunedì, martedì e il giovedì. 2 ordini di criticità oggettive e documentabili: il rischio per la salute e la sicurezza del personale impiegato e l'assenza di una reale utilità del servizio per la cittadinanza, a fronte anche di un ingente impiego di risorse economiche ritenuti ingiustificabili. Condividiamo e facciamo nostro senza riserve l'allarme lanciato in queste ore dalla pediatria di Padova sui gravissimi rischi legati all'abuso di smartphone e social network tra i minori. I dati scientifici presentati dagli esperti confermano quello che, come amministrazione regionale del Veneto, sosteniamo e denunciamo da tempo: l'esposizione precoce e incontrollata agli schermi digitali sta minando lo sviluppo cognitivo, psicologico e fisico dei nostri figli. È il commento di Giorgia Bedin, consigliera regionale della Lega, in merito al recente documento pubblicato sulla salute digitale dei minori guidato dal team padovano. I social media e l'uso indiscriminato della tecnologia prima dei 13 anni non sono un semplice passatempo, ma un potenziale e concreto pericolo per la crescita, che si manifesta con disturbi dell'attenzione, isolamento sociale, ansia e alterazione del sonno. Non possiamo più permetterci di delegare l'educazione dei ragazzi ad un algoritmo. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Cafè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Riaperte le entrate di Villesse sulla A34, chiuse in precedenza per incidente. Al momento sulla A34 a Villesse Gorizia, in direzione della A4, si verificano code per traffico intenso tra Gradisca e il bivio per la A4. Sulla A4 Venezia Trieste, in direzione Venezia, code per traffico intenso tra la barriera di Trieste Lisert e il bivio per la A23. Ancora sulla A4, ma in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste Lisert per il traffico intenso. Nel salutare vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 15h03.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per il traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la barriera di Trieste Lisert e la A23. Proseguendo sempre in direzione Venezia, code per traffico anche tra la Tisana e San Stilo di Livenza. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago sulla A57. Ancora tangenziale di Mestre, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo nelle notti di domani e dopodomani, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè.
1: Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Café.
3: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per il traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la barriera di Trieste Lisert e la A23. Proseguendo sempre in direzione Venezia, code per traffico anche tra la Tisana e San Stiro di Livenza. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago sulla A57. Ancora tangenziale di Mestre, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di domani e dopodomani, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì,
1: sì. Radio Caffè, il est 16h58.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. È rientrato alle 3 di questa notte l'equipaggio dell'elicottero di Treviso Emergenza dopo aver recuperato una coppia di alpinisti in difficoltà sulla parete del piccolo Logazuoi. L'uomo e la donna di nazionalità polacca avevano sbagliato il rientro con le doppie da una via, rimanendo bloccati. Dopo averli individuati, l'eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso con un vericello da 40 metri. Issati entrambi a bordo, i due rocciatori illesi sono stati poi lasciati al passo. I numeri pubblicati sui quotidiani dei giorni scorsi fotografano una realtà che migliaia di famiglie venete conoscono già fin troppo bene. 3.000 badanti in meno in appena 3 anni e circa 9.000 persone in attesa di un posto in RSA. Dietro a questi dati non ci sono statistiche, ma volti, storie, figli costretti a rinunciare al lavoro, coniugi anziani lasciati soli e persone fragili che aspettano risposte. Lo dichiara Rossella Cendron, capogruppo delle Civiche Venete, intervenendo nuovamente in merito al tema dell'assistenza agli anziani non autosufficienti. Il Veneto, prosegue Cendron, continua a essere una delle regioni più longeve d'Europa, ma la gestione dell'invecchiamento della popolazione non va considerata e trattata come fosse un'emergenza improvvisa. È necessaria una nuova programmazione a supporto delle famiglie venete che si trovano sempre più sole davanti a costi insostenibili e servizi insufficienti. Secondo la proiezione del centro studi Conflavoro, per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti, nel mese di agosto 2026 i residenti che trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa sono circa 19 milioni. Gli italiani che invece ad agosto non partiranno sono quindi circa 40 milioni, 2 su 3, su una popolazione di 58,9 milioni di residenti. In Veneto non partiranno 2,737 milioni di persone. Nel trimestre estivo si concentra il 48,3% dei viaggi di tutto l'anno, più della metà si fa negli altri mesi e chi rimanda le ferie all'autunno o all'inverno ad agosto è già a casa. Sentire un deputato ex leghista, ora di Futuro Nazionale, come Gianangelo Boff, sostenere che contro le manifestazioni bisognerebbe usare i cecchini è qualcosa che non avrei mai pensato di ascoltare in un dibattito pubblico italiano. Sono parole gravissime, incompatibili con i principi della nostra Costituzione e con i valori di uno Stato democratico, ma che evocano scenari autoritari se non una vera e propria dittatura. Lo dichiara Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo sulle affermazioni pronunciate durante una trasmissione TV a proposito delle manifestazioni in Val di Susa. Esprimiamo il nostro pieno sostegno alle istanze contenute nella diffida alla Regione Veneto recentemente presentata dall'Associazione Tutela Rurale in merito alla gestione dell'emergenza nutrie, chiedendo l'accelerazione del piano regionale di eradicazione e contenimento. Riteniamo doveroso che le istituzioni competenti prendano in seria considerazione le problematiche e le richieste ad essa rappresentate. La proliferazione delle nutrie non è più un fenomeno marginale o circoscritto, ma una vera e propria emergenza che coinvolge direttamente il mondo agricolo e la sicurezza del territorio. Così i consiglieri regionali di Zumski Resistere Veneto. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia, ma per traffico intenso, si viaggia a rilento tra la Tisana e San Stino di Divenza. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e il bivio per la A23. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, e potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Roma, Milano, Brescia, Torino, Napoli, Firenze, Venezia, Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico tra la Tisana e il bivio per la A28 Portogruaro Pordenone in direzione Venezia. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina avverrà la chiusura dello svincolo di uscita verso la rotatoria Miranese in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Castellana. Dalle 21 di mercoledì 29 luglio fino alle 5.30 di giovedì 30 luglio avverrà la chiusura dello svincolo di immissione dalla rotatoria Terraglio in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Dese. A4 Brescia-Padova, questa notte in direzione Venezia, dalle 22 fino alle 5 di domani mattina, avverrà la chiusura del tratto tra la A22 e Verona Sud e nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A4 A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: E quindi siamo passati da Maldini e Pirlo a Ranieri e Mancini, ma almeno la crisi di governo tecnico del calcio nazionale si è conclusa. Abbiamo vissuto giornate veramente molto molto caotiche e la questione Pirlo, Maldini, Leonardo resterà come uno spettro su tutta la fase iniziale della gestione Malagò della Federazione Calcio Italiana. Ma ora c'è un assetto che sembra effettivamente solido, sia perché Mancini è un allenatore che ha anche vinto tanto a livello di club e anche a livello di nazionale, non dimentichiamo l'europeo, non dimentichiamolo mai, sia perché accanto a lui, sopra di lui, a guidarlo, c'è anche quel Claudio Ranieri che ha allenato tante squadre, che si è fatto sempre ben volere e che resterà nella storia del calcio per il clamoroso scudetto inglese dell'Leicester. È un assetto soddisfacente? La verità è una sola, che l'Italia viene da 5 edizioni dei mondiali, 2 come si sa in cui è uscita nella fase a gironi e 3 in cui non ci siamo neanche qualificati per la fase finale. Quindi l'obiettivo è uno solo, tra 4 anni partecipare ai mondiali, con qualche velleità, con una squadra che giochi bene e se possibile vinca. Mica poco.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Centro e Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia in direzione Milano. Per traffico intenso code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la A27 tra la rotatoria Miranese e Castellana. Anche in direzione Milano code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia code per traffico tra la A28 e San Stefano di Livenza. Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, è stata annullata la chiusura prevista per questa notte sulla A57 tangenziale di Mestre dello svincolo di uscita di Mira Oriago. Lavori rimandati. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. A Monselice ruba una bici, aggredisce il proprietario e tenta la fuga, viene bloccato dai carabinieri e recuperata la merce rubata. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne di origini marocchine in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali, ricettazione e furto. È rientrato alle 3 di questa notte l'equipaggio dell'elicottero di Treviso Emergenza dopo aver recuperato una coppia di alpinisti in difficoltà sulla parete del piccolo Lagazuoi. L'uomo e la donna di nazionalità polacca avevano sbagliato il rientro rimanendo bloccati. Dopo averli individuati, l'eli ambulanza ha calato un tecnico di elisoccorso con un vericello da 40 metri. I stati entrambi a bordo, i due arrocciatori illesi, sono stati lasciati poi al passo. L'elevata temperatura e umidità previste nel nostro territorio faranno sì che domani, mercoledì 29 luglio, sussistano le condizioni climatiche caratteristiche dell'ondata di calore, come da bollettino quotidiano emesso dal centro funzionale decentrato della regione del Veneto. Il caldo persistente ad una elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico e di diversa gravità, fino a mettere a rischio addirittura la salute delle persone più vulnerabili, come ad esempio anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni, persone affette da patologie croniche, persone con disturbi delle sfere cognitive. In caso di gravi sintomi o malesseri, siete pregati di chiamare subito il SUEM o il 118. Abbiamo depositato una interrogazione urgente rivolta alla Giunta regionale del Veneto per chiedere garanzie immediate e esaustive sulla continuità dell'assistenza ematologica presso l'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano alla luce del prossimo pensionamento del direttore di medicina generale previsto per il prossimo 1 agosto. In tutti questi anni, grazie alle specifiche altissime competenze specialistiche del primario in ematologia generale e genetica medica, la struttura ha saputo offrire risposte d'eccellenza e percorsi dedicati ad oltre 220.000 cittadini. E andiamo a Tessera, perché la RSU di Tessera di Superjet, azienda che produce e ripara jet e si occupa anche di alta tecnologia, denuncia una situazione sempre più critica culminata con la mancata erogazione degli stipendi di luglio prevista per il giorno 27. L'azienda giustifica il ritardo richiamandosi alla procedura concorsuale avviata il 6 luglio e sostenendo che è necessaria un'autorizzazione del tribunale per procedere al pagamento delle retribuzioni. Per questo, per l'RSU, l'unica soluzione percorribile per garantire la tutela dei lavoratori e la continuità soprattutto delle attività sia un intervento diretto della Leonardo S.p.A. E parliamo di cardiomiopatia aritmogena e morte improvvisa nello sport. Un team di ricerca padovano analizza 40 anni di dati inseriti nel registro regionale della morte improvvisa in Veneto e rivela un drastico calo delle morti con nuovi metodi diagnostici e una nuova insidiosa variante. Questa variante mancina della malattia è particolarmente insidiosa e difficilmente individuabile con l'elettrocardiogramma e l'ecocardiogramma bidimensionale. Nell'intera casistica di 51 atleti deceduti per ACM, infatti, è risultato positivo in appena 5,8% dei casi di cui è stato eseguito. Lo studio evidenzia come invece la risonanza magnetica cardiaca con mezzo di SIA sia proprio lo strumento in grado di svelare il danno miocardico tipico di questa variante. Su 51 casi complessivi, soltanto uno ha riguardato un'atleta donna, un dato coerente con la letteratura internazionale sul minor rischio aritmico osservato proprio nelle donne con la stessa malattia. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza, attenzione però alla presenza di alcuni mezzi in panne. Sulla A57 tangenziale di Mestre, tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste, sulla A4 Venezia Trieste, mezzi in panne sia tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste che tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova, questa notte verrà chiuso il tratto in direzione Venezia tra la A22 e Verona Sud dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. In questo stesso orario saranno chiusi gli svincoli A4 A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 20h58.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque, subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo, archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
2: E sulla scelta di Claudio Ranieri:
4: mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
2: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto. Costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
5: Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
6: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
5: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle Banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Per un litro di benzina o di gasolio dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare sulle nostre strade. Dalle 22 di questa sera 28 luglio alle 5 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso il tratto autostradale compreso tra l'Autobrennero e Verona Sud in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, continuare a far l'asino, di comportarmi male.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sino alle ore 5 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso il tratto autostradale compreso tra l'Autobrennero e Verona Sud in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 29 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.